ne simba rino pinda kukunda mnondo unocheka kumativi maviri rino baya kusvikira panoparadza.